Poi regressi a Paris, tu sei sì nella gris, io incontro e cambiato, la sua sienesta, mi studena l'esma, ora la sua passione, sognando come ayer, ronde por mi taller.